te mai contenti sono spenti anche i vecchi non sapevi e neanche gli specchi fiasco cane.